0: 344-56-53-899.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. This is

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
2: su Art Radio ogni sabato alle 10
1: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato e invecchiato, è buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà.

Radio.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: fretta!
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire

0: Alexa, metti Arte Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Arte Radio, il sogno continua.
1: Let's go.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Papà, non ti hai l'occhito?
5: Cooking Soul.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Tu per me sei ossessione.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

0: giochiamo, dai.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
3: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana, Acquario creativo. Scorpione emotivo. E il Leone? Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
1: Art Radio. La storia continua.
4: L'eccellenza nella selezione. Solo musica italiana.
5: La musica più bella, la più selezionata.
4: Scelta apposta per te.
6: Musicalmente italiana in diretta per voi.
4: Carla Vetturini.
7: Prison call in answer 9 years old.
8: You the cold maids say one prison call in answer 9 years old. All right.
0: questa è musicalmente italiana. 1972.

0: mio.
1: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il soul americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei?

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

Arrogante è uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

L'allegra Cucù Maria, a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia. Qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477 che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: 1992.

Il capolavoro di Mango con un test evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

0: te.
1: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità bossa e jazz. Ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma-Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Heart Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

non è importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Art Radio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Il meglio della musica in vinile su Heart Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

radio. Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infine.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
4: Vai in onda tra qualche istante.
5: Time Machine con Loop DJ.
6: Trasmettiamo
7: Loop DJ.

Come sono contento che è il momento per un'altra puntata di Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ, come state? Oggi puntatona dedicata in particolare all'Italo Disco anni 80, con qualche incursione britannica, con qualcosa che si adatta perfettamente a questo sound, sempre con qualcuna delle mie idee in mezzo per farvi scoprire un po' di sound, un po' di musica che spero non conosciate, oppure che conoscete e non ascoltate da un bel po', e quindi la radio fa il suo effetto di farvi fare un po' di scoperta, un po' di ricordo e un po' di magia, diciamo così. Prima volta sulla Time Machine, non c'è nessun problema, te lo spiego subito dove sei finito. Questo programma ti porta a spasso nella musica, nel tempo, nei generi, nei decenni e ti fa ascoltare quello che vuoi. Per ascoltare quello che vuoi però mi devi contattare cercandomi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud o su TikTok cercando YubDJ, che come sempre si scrive con la Y, come York e come Yankee. Primo brano di oggi, 1983.

che abbiamo sentito tante volte, ballato tante volte, che ritorna tipicamente in stagione estiva, chiaramente. Vi faccio ascoltare un brano che non so se vi ricordate. Lui è Gianni Coraini. Ma chi è Gianni Coraini? Gianni Coraini è un cantante mantovano famoso a tutti con lo pseudonimo di Ken Laszlo. La canzone che andiamo ad ascoltare è del 1984, probabilmente è il suo primo successo veramente importante. Si chiama Hey Hey Guy.

ma magari tutti no, però la maggior parte di noi lo canta ancora adesso. Siamo sempre nel 1994, lui è Sandy Martin e questa canzone si chiama proprio People from Ibiza.

0: Grazie mille Sandy, grazie mille, una delle tante scoperte musicali, uno dei lanci musicali di Claudio Cecchetto, che negli anni 80 ci ha fatto veramente scoprire tantissimi artisti. Andiamo avanti con un brano famosissimo che è stato anche riproposto come cover da Laura Branigan, ma l'originale è proprio il suo. Siamo sempre nel 1984, lui è Raf e questa si chiama Self Control.
1: Oh.

è sempre una bellissima canzone, anche questa la ascoltiamo ancora tanto, si sente tantissimo a tutte le feste, si sente tanto in radio, ne parliamo tanto, la ascoltiamo tanto, però ancora secondo me qualcuno che non sa o non sapeva che è di rap c'è. Andiamo avanti con un brano meraviglioso degli anni 80, a mio modestissimo parere, qui siamo nel 1983, lui è Gazebo e questo pezzo famosissimo si chiama I Like Chopin.

machine. Andiamo avanti con un brano del 1985, altro brano veramente famoso a livello inverosimile. Questi sono i Baltimora e la canzone si chiama Tarzan Boy. Curiosità, lo sapevate che il frontman di questa band in realtà non cantava?

Senti che cambio, senti che canzone mi è venuto in mente di mettere. Io non so quanti di voi la ricordano, l'ho cercata un pochino per non mettere solo delle grandi hit, ma per mettervi qualche canzone che è veramente stata molto famosa in quel periodo, ma che rischiamo un pochino di dimenticarci, anche se quando l'ascoltiamo ci fa venire in mente quasi immediatamente. Questo è un gioco di parole difficilissimo da fare in radio, ve lo sconsiglio. La musica degli anni 80 è anche il motivetto che stiamo ascoltando. Nel 1984 c'è questa formazione italo-disco bergamasca con Vince Lancini alla voce e Fabio Marguti alle tastiere. Loro si chiamano Scotch e il brano che stiamo per ascoltare, che io sono sicuro che vi ricorderete perché in modo molto insolito per una hit ha questo colpo di tosse ripetuto tantissime volte ritmicamente. Dite la verità, vi è già venuto in mente? Il titolo di questo brano è Disco Band.

Sono veramente curioso di sapere se qualcuno di voi se lo ricorda, se l'è ricordato questo brano. Secondo me sì, perché è stato veramente un brano famoso, secondo me è anche molto bello. Ma andiamo avanti con una delle più grandi hit dell'Italo Disco degli anni 80. Siamo nel 1983. Lui è P. Lion e questa canzone si chiama Happy Children.

Questo, come vi dicevo già in fase di presentazione, rimane per me uno dei dischi più belli in assoluto della musica italo disco degli anni 80. Arriva un altro disco molto molto bello, non voglio

ma sono abbastanza certo di poter dichiarare che non è per forza necessario essere degli estimatori del genere per conoscere questo brano, che ha visto comunque un successo veramente importantissimo. Siamo nel 1984, lei è Valerie Dore e questo brano si chiama The Night.

time machine. E io non posso nascondere il mio debole per la canzone che sta per arrivare, che rientra sicuramente fra le mie canzoni preferite, che io uso sempre, anzi semprissimo, si può dire semprissimo, finisce sempre dentro la playlist delle mie serate e spesso dentro le time machine, soprattutto se facciamo anni 80. Siamo nel 1987, il brano è famosissimo, lei è Sabrina Salerno e questa canzone si chiama Boys.

lo disco più famoso in assoluto degli anni 80. Sebbene porti il nome di un singolo artista, lo devo chiamare progetto perché tale è. Il volto non dietro ma davanti a questo progetto, cioè il frontman di questo progetto, si chiama Stefano Zandri, sebbene non abbia mai cantato nemmeno uno dei pezzi di questo artista, di questo progetto. Perlomeno se ci riferiamo, se parliamo di quelle del periodo d'oro degli anni 80, perché in realtà poi alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, ha iniziato lui stesso a cantarle, a inciderle e a cantarle dal vivo. Addirittura se andate a cercare, se vi documentate, se avete voglia di fare una ricerca, scoprirete che nemmeno tutte le canzoni sono state cantate dallo stesso cantante, perché ci sono diversi cantanti che hanno partecipato a questo progetto in momenti diversi. Quello che ha cantato le più famose e che le ha anche coscritte insieme ad altri autori è Tom Hooker, che ha cantato anche questa che stiamo per ascoltare. Sto parlando proprio di Dan Harrow e la canzone si chiama Future Brain.

introduzione precedente ho parlato tantissimo, qui vi lascio godere della canzone. Andiamo avanti con un altro brano bellissimo, super famoso, conosciutissimo. Siamo nel 1983, lui è Ryan Paris e la canzone si chiama

Dai, qui ho cercato una chicca, una canzone un po' più difficile per farvi fare un viaggio. Chissà se, anche qui vi faccio la domanda, chissà se ve la ricordate, fatemelo sapere. Chissà se è un brano che vi piaceva ballare quando andavate in discoteca negli anni 80. O magari avete scoperto che vi piace ballarlo proprio adesso, qualche mese fa, qualche anno fa, qualche giorno fa, andando a un remember di musica anni 80. Boh, non lo so, fatemelo sapere. Questo gruppo musicale è nato a Terni ed è considerato uno dei gruppi più riconoscibili dell'italo disco elettronica. Si chiamano My Mine. Vi premetto che non vi farò ascoltare integralmente questa canzone perché dura poco più di 6 minuti in questa versione. Siamo nel 1983 e il brano si chiama Hypnotic Tango.

187. Lui si sta facendo rivedere moltissimo sui social in questo periodo. Sto parlando proprio di Rick Astley. Questa canzone si chiama Never Gonna Give You Up.

Senti cosa arriva adesso sulla Time Machine degli anni 80. Io non so se vi ricordate questo brano che secondo me merita tantissimo. Siamo sempre nel 1984, lui è Miko Mission e la canzone si chiama How Old Are You?

ormai il prossimo brano lo conoscete di sicuro, non mi sbaglio, non posso sbagliarmi, perché lei è una cantante italiana famosissima per aver cantato, per essere partita nel mondo dell'italo disco ed essere poi passata pian piano al pop. Questo non è il suo brano più famoso, ma è il brano che le ha permesso di uscire come solista, perché prima lavorava, diciamo, dietro le quinte nel mondo proprio dell'italo disco degli anni 80. Sto parlando di Spagna e questo brano bellissimo si chiama Easy Lady.

Allora, vi ricordate che prima abbiamo parlato di Dan Harrow e del fatto che il suo frontman non cantasse le canzoni di Dan Harrow? Bene, questo cantante ha cantato prima di uscire come solista una canzone di Dan Harrow. Infatti è sua la voce in Mad Desire. Lui è Silvio Pozzoli, meglio conosciuto come Silver Pozzoli, che è un cantante che, se non conoscete precisamente esattamente per questa canzone, dubito, perché è famosissima, lo conoscete probabilmente perché ha lavorato tantissimo in tantissime produzioni dance e in tante sigle televisive. Qui esce con il suo primo singolo a suo nome, siamo nel 1985, e questa canzone meravigliosa si chiama Around My Dream.

E sulle note della bellissima Around My Dream di Silver Pozzoli finisce la puntata odierna di Time Machine. Oggi abbiamo fatto un viaggio dedicato integralmente alla musica italo disco degli anni 80. Altro viaggio che ogni tanto ci capita di fare e che so che apprezzate particolarmente, ci sono tanti amanti, tanti ascoltatori della radio che amano proprio questo genere musicale. Io come sempre vi ricordo che se volete chiedere un viaggio particolare della Time Machine, se avete delle idee da proporre, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud e su TikTok cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Mandatemi un messaggio e parleremo, vedremo se riuscirò ad accontentarvi. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che Time Machine torna come sempre la prossima settimana al solito orario. L'unica cosa che rimane incognita è che viaggio decideremo di fare la prossima volta. Vi aspetto qui se volete scoprirlo. A presto, ciao!

Buongiorno a tutti, bentornati su Pezzi Unici. Io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Oggi lasciamo i velluti scuri dei teatri d'opera che abbiamo visitato ieri e varchiamo la soglia infuocata di un altro tempio, un quadrato di stoffa, corde tese bagnato di sudore e di luce al neon, il ring. Immaginate il rumore sordo dei guantoni che colpiscono i sacchi, l'odore acre della tensione pura e il battito accelerato di un'arena intera che trattiene il fiato. Oggi parliamo di un uomo che ha danzato come una farfalla e punzecchiato come un'ape, di un mito che ha cambiato per sempre non solo lo sport ma la coscienza civile del mondo intero. Stasera parliamo di Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr. Nato nel 1942 a Louisville, nel Kentucky, in un'America profondamente segregata e razzista, il giovane Cassius scopre la boxe a solo 12 anni dopo che gli avevano rubato la bicicletta. Quella rabbia iniziale si trasforma prestissimo in un talento sovrumano, geometrico, quasi insolente. Nel 1960, a soli 18 anni, vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Roma, ma la cruda realtà del suo paese lo colpisce duramente al ritorno. Nei locali per soli bianchi di Louisville gli viene rifiutato un caffè, nonostante l'oro olimpico al collo. Quella umiliazione segna la sua politicizzazione e la sua radicale trasformazione. Il 25 febbraio del 1964 a Miami, a soli 22 anni, compie il primo impensabile miracolo sportivo. Sconfigge il formidabile e temuto Sonny Liston, diventando campione del mondo dei pesi massimi. Subito dopo, l'annuncio che scuote l'America per benista. Si converte all'Islam, entra nella Nation of Islam e abdica al suo nome da schiavo, diventando Muhammad Ali. Da quel momento la sua parabola diventa leggenda. Nel 1967, rifiutando la chiamata alle armi per la guerra in Vietnam, con la frase destinata alla storia «Nessun Viet Cong mi ha mai chiamato negro», viene condannato, privato della licenza di combattimento, spogliato del titolo mondiale nel pieno della sua giovinezza e della sua forza fisica. Per anni paga un prezzo altissimo, bandito dai ring, esiliato dai palcoscenici che gli appartenevano. Quando torna a combattere non è più il ragazzo prodigio di un tempo. È un uomo maturo che affronta la storia nel mitico Rumble in the Jungle a Kinshasa nel 1974, contro George Foreman, riconquistando la corona con l'astuzia, con la resilienza del saggio. Negli ultimi decenni, colpito dal morbo di Parkinson, ha continuato a lottare in un silenzio tremante, diventando l'icona globale della pace, della dignità e della resistenza umana fino alla sua scomparsa nel 2016. E allora, per entrare nell'energia viscerale, nel ritmo incalzante, nella profonda epopea di questo gigante assoluto, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo le note altrettanto potenti e altrettanto cariche di riscatto di un brano epico come Sir Duke di Stevie Wonder.

Bentornati in studio. Eravamo rimasti alle luci abbaglianti dei grandi match e alla figura monumentale, fiera e fragile di Muhammad Ali, l'uomo che ha lottato con la stessa intensità dentro ma anche fuori dal quadrato. La grandezza immensa di Ali non sta soltanto nei suoi record sul ring, nelle sue vittorie leggendarie o nel suo sinistro fulmineo. La sua vera grandezza risiedeva nell'aver capito che un campione non appartiene solo allo sport, ma al proprio tempo e alla propria gente, sfidando l'intero establishment americano, rifiutandosi di andare a sparare in un paese lontano per una patria che lo considerava un cittadino di serie B. Ali ha pagato il prezzo più alto, i suoi anni migliori rubati, la cintura strappata, le porte sbattute in faccia, eppure non si è mai piegato. Ha trasformato la box in una forma d'arte verbale e corporea, recitando poesie addirittura prima di ogni match, sfidando i giornalisti, deridendo i rivali non per arroganza ma per smontare la retorica del potere e la paura del diverso. E pensateci bene, quanto abbiamo bisogno oggi di quel coraggio civile? Viviamo in un'epoca di conformismo spinto, di silenzi calcolati, di corsie preferenziali dove nessuno osa alzare la voce o rischiare la poltrona per un principio di giustizia. Ecco, Ali ci ricorda l'esatto opposto, che la dignità di un uomo non si compra con i contratti miliardari e non si svende per un quieto vivere. Lui ha dato la faccia, ha dato il corpo, ha sacrificato la salute e la carriera per un'idea di libertà che andava ben oltre lo sport. Gli anni passano, le generazioni si succedono, ma quel mondo di ballare sulle punte, quel modo di ballare sulle punte, quello sguardo fiero che sfidava il mondo e quella voce che non ha mai smesso di proclamare I am the greatest, io sono il più grande, restano lì, scolpiti nel marmo della grande storia, a ricordarci come i pezzi unici non si imitano, si custodiscono come fari nella notte. Anche il nostro viaggio di oggi termina qui. La galleria dei pezzi unici però riapre presto, già domani alla stessa ora. Questa è Art Radio, io sono Vittorio Aimati e questo è Pezzi Unici. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con la nostra programmazione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone? Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
1: Stai ascoltando Artradio. L'informazione culturale di Artradio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Artradio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Artradio. Scrivi oggi stesso.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

salteranno altri programmi, ma anche gli orologi sono stanchi di non fermarsi. Io che i sogni troppo grandi e poco spazio nei bagagli, un'altra domenica.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Oggi parliamo di Marco Masini. Nato a Firenze nel 1964 e si avvicinò alla musica fin da bambino. Durante il periodo delle scuole superiori formò un gruppo musicale Errata Corrige. Tra i suoi insegnanti ebbe Walter Savelli. La doppia vita di Marco, diviso tra impegni da musicista che lo costringevano ad uscire ogni sera e rientrare tardissimo, e gli studi in ragioneria si rivelò insostenibile. Così durante il quarto anno decise di abbandonare gli studi, scatenando i primi seri disaccordi con la famiglia, in particolare col padre, con il quale successivamente trascorse un periodo lavorando come rappresentante commerciale. Nel 1980 la sua famiglia aprì un bar a Firenze, dove lui e sua sorella Susanna collaboravano. Tuttavia continui scontri con il padre, che non accettava la sua scelta di fare il musicista, aggravarono la situazione, causando grande dolore alla madre, la quale morì poco dopo per un male incurabile. Questa gravissima perdita segnò molto Marco, che aveva solo 19 anni. Grazie a Bob Rosati, arrangiatore e proprietario di uno studio a Sesto Fiorentino, Masini cominciò a fare i primi provini con un Beppe Dati, compositore e poeta, col quale realizzò alcuni brani, incontrando però difficoltà nel trovare una casa discografica che lo supportasse. Nel 1986 arrivò l'incontro importante con Giancarlo Bigazzi, il quale ne apprezzò le doti di musicista e arrangiatore e lo fece entrare nella sua squadra insieme all'amico chitarrista Mario Manzani. Masini collaborò così alla realizzazione di colonne sonore Mediterraneo, Mary per sempre, Ragazzi fuori. Fu la voce guida di Si può dare di più, portata a Sanremo dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Fu concertista dal vivo nella tournée di Tozzi, col quale nell'88 si esibì a Royal Albert Hall di Londra. Per lo stesso Tozzi curò l'arrangiamento di alcune canzoni, poi fu ancora in tournée con Raff, da cui album Cosa resterà. Fu responsabile di realizzazione e arrangiamenti. Per iniziativa di Mario Ragni, nell'88 uscì un 45 giri intitolato Uomini, con il quale Masini avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo di quell'anno, ma all'ultimo momento gli fu preferito un altro cantante. Sempre nell'88 uscì un altro 45 giri contenente il brano Dal tuo sguardo in poi, cantato in duetto con Rosita Celentano, ma inciso nell'87 per essere usato come colonna sonora nel film Mac 2. Nel 1990 Masini partecipò alla 40° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone Disperato, scritta con Bigazzi e Dati, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità, vincendo il premio della critica e ottenendo subito un grande riscontro di pubblico. Il singolo della canzone sanremese rimase nella top 20 nei singoli più venduti per oltre 7 mesi. Anche l'album che ne fa seguito, uscito a maggio, ottenne un successo eccezionale, più di 800.000 copie vendute, stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutto febbraio 1991. L'anno seguente partecipò al Festival di Sanremo del 91 con Perché lo fai, che si piazzò al terzo posto dopo Riccardo Cocciante e Renato Zero. La canzone, la cui melodia

0: L'unione dei termini malinconia e paranoia, che vendette 1 milione di copie in Italia, risultando l'album più venduto di tutto il 1981. A partire dal 18 aprile il cantante fece il suo primo tour da artista solista, che lo vide esibirsi in diverse tappe di talmente grande successo da dover replicare rispettivamente i concerti di Firenze e di Roma. Per quest'ultima città la prima esibizione avvenne al Teatro Tenda Strisce, mentre la seconda al Palazzo dello Sport. Il suo gruppo d'accompagnamento era costituito da Mario Manzani e Massimo Nastrelli alle chitarre, Marcello De Toffoli alle tastiere, Bruno Lilliano e Cesare Chiodo al basso elettrico. Infine Alfredo Golino alla batteria. Andrea Corsellini figurò nelle vesti di fonico, ruolo che da quel momento avrebbe ricoperto nelle sue future tournée. Alla conferma dello straordinario successo ottenuto quell'anno, Masini vinse sia al Festival Bar per migliore album sia Vota la Voce come miglior cantante maschile, ricevendo il Telegatto. Inoltre il video di Malinconia, registrato in un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, vinse come miglior video live di Rimini Cinema 91. Grazie al boom di vendite dell'anno precedente, cui era riuscito a portare in classifica ben 2 album che in totale, fino a quel momento, avevano raggiunto 2.500.000 copie vendute in Europa, e nel 92 Masini ricevette il prestigioso premio di miglior artista dell'anno italiano a World Music Award. Pochi mesi dopo uscì in Spagna Marco Masini, contenente la riproposizione in lingua spagnola di 9 brani del cantautore fiorentino, che ebbe un buon riscontro e ottenne un disco d'oro. Tuttavia, a causa dei temi trattati nei primi 2 album, iniziarono a circolare maldicenze sul cantautore toscano, alimentate dalla stampa italiana. Si diceva e si scriveva persino che Masini fosse un iettatore e che le sue canzoni portassero i giovani alla depressione e addirittura al suicidio. Fu questo uno dei motivi che spinsero il cantante a scrivere la canzone Vaffanculo, che suscitò polemiche e censure sia in televisione che in radio. Il pezzo faceva parte dell'album Ti innamorerai, pubblicato il 14 gennaio del 93, al quale collaborò per il video regista bolognese Stefano Salvati. Il disco, che vendette oltre 1 milione di copie in tutta Italia, fu distribuito anche in Germania, Svizzera e in Francia. Uscì anche in versione spagnola, sia in Spagna sia in Sud America. Di Masini ci sarebbe ancora tanto altro da dire, perché è un cantante bravissimo, noi abbiamo avuto modo di conoscerlo, e vi diamo l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, buon ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di ART Radio di Lariano, vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto. Da Marco Masini.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
3: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
4: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
4: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
3: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
2: E non solo.
1: Ora sulla tua radio.
2: My Chanson Air.
1: My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
3: Si comincia un nuovo appuntamento di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Siete pronti? Quattro artisti indipendenti e non solo che faranno parte di questa puntata. Iniziamo subito con Revok, Because You Believe.

In Germania stavo leggendo di un pastore che ha perso il controllo di una parte del suo gregge, ben 50 pecore che, pensate, si sono separate dal gruppo e sono entrate in un supermercato. Clienti e cassieri sbalorditi sono dovuti rifugiare sopra i nastri trasportatori delle casse, mentre questi insoliti clienti a quattro zampe curiosavano tra gli scaffali, lasciando dietro di sé diversi prodotti a terra. Noi la musica invece vi lasciamo sicuramente in mente con Gianluca Cassella, La mia voce. Thank you.

Sapete che nel bacino artificiale Williston, nella Columbia Britannica, è apparsa improvvisamente un'isola grande quanto un intero campo da calcio? Ma la parte più assurda è che, così come è emersa dal nulla, poco tempo dopo l'isola è completamente sparita sott'acqua, lasciando i geografi locali a bocca aperta e i residenti convinti si trattasse di un fenomeno paranormale. Qui invece è tutto normale, soprattutto la vostra musica. Lui è Michael Cavestro, ci propone Accetto chi sono.

Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Basta mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Manuel Burroni. Lui ci propone Soli.

0: Ed eccolo l'appuntamento con l'I Remember Yesterday. Subito, One Love, loro sono i Blue.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday. Un tuffo nel passato.

0: Love is all we need. Sì, anche per oggi l'appuntamento con My Chance on Air termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto, ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
4: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
5: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
4: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
5: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
6: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
7: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
6: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
7: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
6: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
7: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
8: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Radio.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: ovvero come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie o uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane e un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergia al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi a parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robot come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robot pet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocarellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesce a farsi sentire anche meno soli. Scegliete il vostro cucciolo, personalizzatene il carattere e buone robococcole a tutti. A domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Art Radio. Solo grandi successi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma-Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Attenzione!
5: Attention.
6: May I have your attention please?
7: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
8: Buon pomeriggio a tutti voi da Pietro e dal Pomeriggio Time 349-2945-904 oppure Pietro Gaeta 1982@tiscali.it. Sapete che oggi si celebra la giornata internazionale della traduzione e l'origine della data, la ricorrenza, accade proprio il 30 settembre in memoria di San Girolamo, il santo padrono dei traduttori, che tradusse la Bibbia.

0: Lei è slovacca, si chiama Adela ed ha pubblicato il suo terzo singolo dal suo album di debutto, Ant Int La. Il brano rappresenta un vero e proprio inno all'unità, all'inclusività e alla internazionalità. Attraverso il testo, l'artista celebra la creatività e la bellezza delle persone che provengono da contesti diversi e da luoghi spesso trascurati e considerati minori.
1: Speriamo di no,

0: lavora più.
1: Ai, che giornata, quante volte l'abbiamo detto per una giornata storta. Lei si chiama Angelina Schiatti e da venerdì 18 settembre che è in circolazione con questo nuovo singolo. Il sound del brano è un pezzo molto pop con un sound 70-80 e vi dico che il pezzo è stato registrato interamente

0: Tanto è Bike è il nuovo singolo energetico del giovane cantautore polistrumentista Aaron, che anticipa l'album Closing for Running, l'album di debutto ufficiale dell'artista. Da un punto di vista tematico, la canzone descrive quel momento magico in cui una relazione sentimentale inizia a ingranare e a consolidarsi, lasciando spazio anche ai piccoli e ordinati dettagli della vita quotidiana. In arrivo qui al pomeriggio time c'è anche il nostro Disco Time, eccolo qui.
1: Disco Time.

0: Lei si chiama Dove Camar e questa è When in Rome, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time dal 91, gli Stadio, Generazione di Fenomeni.
1: Pomeriggio Time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

spensierati, no, quando si ascoltano queste canzoni. Good Hired con What Are You Now, appena ascoltata qui al pomeriggio time con Pietro Gaeta in diretta con me, ragazzi, per i prossimi minuti. In arrivo c'è una canzone straordinaria, MK, questa è Loving.

0: Con Pietro Gaeta, Preghiera al Cielo, il nuovo singolo di Plasma. E Plasma è noto al grande pubblico per la sua partecipazione del Talent Amici 2025. La canzone nasce da un'esigenza profondamente intima: trasformare il dolore per una perdita improvvisa in un gesto di memoria. Plasma l'ha dedicata interamente a Simone, suo grandissimo amico e produttore, tragicamente scomparso.
1: Quindi canti-

nuova Petroyen Sivan Porti, appena scattata qui al pomeriggio time. Sai che c'è un nuovo singolo per le Perturbazione. Perturbazione hanno un nuovo singolo, quello che non ho più, e c'è anche il loro nuovo album Risuona, in cui l'uscita è prevista per il 9 ottobre 2026. Il singolo attualmente è disponibile in tutte le piattaforme digitali ed eccola qui, Perturbazione, quello che non ho più.

0: solo tu.
1: Pomeriggio Time.
2: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
3: History, la musica del passato.
4: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
5: Dal 1978 Sheila e Bill Devotion, questa è Love My

Pomeriggio time, vi porto in Canada ragazzi questa volta perché c'è un'isola che appare e scompare. Non si tratta di intelligenza artificiale, un fenomeno misterioso e affascinante che arriva proprio dal lago di Wealdstone. Infatti degli appassionati di navigazione nell'agosto 2026 hanno realizzato delle foto e poi hanno deciso di contattare anche l'azienda canadese Hydro, responsabile della gestione del lago e della diga Buck Bennett. Dunque saremo a vedere un attimino se questo isolotto appare e scompare oppure è un effetto ottico. Fatemi dire così, dai.

Pomeriggio Time con Pietro Gaeta, andiamo in America. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino di casa di famiglia e alla fine è riuscito a trovarlo dopo mezzo secolo. L'incredibile storia arriva dagli Stati Uniti d'America, dove un 64enne con l'aiuto di un metal detector è riuscito a recuperare la fede del padre, che aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Anni di ricerche, nonostante l'inizio, diciamo, è stato un po' brutto perché non si riusciva a trovare, però lui non ha perso la pazienza, ha ritrovato la fede, si è trasformato in una vera e propria ossessione negli anni successivi, è tornato più volte nel giardino di casa della sua infanzia, concentrandosi gli sforzi soprattutto nel periodo primaverile e autunnali. E nel corso del tempo il terreno gli ha restituito circa 150 oggetti tra chiodi, dadi, bulloni e qualche moneta, ma nessuna traccia del gioiello. Il colpo di scena, la svolta decisiva, si è verificata nell'agosto di quest'anno. Ha deciso di tentare nuovamente l'impresa e niente, e c'è riuscito.

0: pezzo di storia. Nel 1988 Eddie Grant cantava Jimmy Hope Joanna, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, l'appuntamento con il Pomeriggio Time a domani, domani giovedì. Un beso.
1: Art Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
2: Ha preso il via Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata ammezzata. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
5: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
6: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
6: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
6: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

ricotta, volemo mette, che spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola. È l'ora dei miracoli che mi

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348 67 20 299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

forza le fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: No, è mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
7: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
8: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
7: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
8: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
7: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
9: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Art Radio.
10: Il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock, arriva Zona Rock e fidatevi cari amici miei che quest'oggi parte a bomba.
11: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Lady Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, e ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare, e quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tree Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram @freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Cosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80, perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio, ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Art Radio. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Oggi parliamo di Marco Masini. Nato a Firenze nel 1964 e si avvicinò alla musica fin da bambino. Durante il periodo delle scuole superiori formò un gruppo musicale, Errata Corrige. Tra i suoi insegnanti ebbe Walter Savelli. La doppia vita di Marco, diviso tra impegni da musicista che lo costringevano ad uscire ogni sera e rientrare tardissimo, e gli studi in ragioneria si rivelò insostenibile. Così durante il quarto anno decise di abbandonare gli studi, scatenando i primi seri disaccordi con la famiglia, in particolare col padre, con il quale successivamente trascorse un periodo lavorando come rappresentante commerciale. Nel 1980 la sua famiglia aprì un bar a Firenze, dove lui e sua sorella Susanna collaboravano. Tuttavia continui scontri con il padre, che non accettava la sua scelta di fare il musicista, aggravarono la situazione, causando grande dolore alla madre, la quale morì poco dopo per un male incurabile. Questa gravissima perdita segnò molto Marco, che aveva solo 19 anni. Grazie a Bob Rosati, arrangiatore e proprietario di uno studio a Sesto Fiorentino, Masini cominciò a fare i primi provini con un Beppe Dati, compositore e poeta, col quale realizzò alcuni brani, incontrando però difficoltà nel trovare una casa discografica che lo supportasse. Nel 1986 arrivò l'incontro importante con Giancarlo Bigazzi, il quale ne apprezzò le doti di musicista e arrangiatore e lo fece entrare nella sua squadra insieme all'amico chitarrista Mario Manzani. Masini collaborò così alla realizzazione di colonne sonore, Mediterraneo, Mary per sempre, Ragazzi fuori. Fu la voce guida di Si può dare di più, portata a Sanremo dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Fu concertista dal vivo nella tournée di Tozzi, col quale nell'88 si esibì a Royal Albert Hall di Londra. Per lo stesso Tozzi curò l'arrangiamento di alcune canzoni, poi fu ancora in tournée con Raff, da cui album Cosa resterà. Fu responsabile di realizzazione e arrangiamenti. Per iniziativa di Mario Ragni, nell'88 uscì un 45 giri intitolato Uomini, con il quale Masini avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo di quell'anno, ma all'ultimo momento gli fu preferito un altro cantante. Sempre nell'88 uscì un altro 45 giri contenente il brano Dal tuo sguardo in poi, cantato in duetto con Rosita Celentano, ma inciso nell'87 per essere usato come colonna sonora nel film Mac 2. Nel 1990 Masini partecipò al 40° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone Disperato, scritta con Bigazzi e Dati, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità, vincendo il premio della critica e ottenendo subito un grande riscontro di pubblico. Il singolo della canzone sanremese rimase nella top 20 nei singoli più venduti per oltre 7 mesi. Anche l'album che ne fa seguito, uscito a maggio, ottenne un successo eccezionale, più di 800.000 copie vendute, stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutto febbraio 1991. L'anno seguente partecipò al Festival di Sanremo del 91 con Perché lo fai, che si piazzò al terzo posto dopo Riccardo Cocciante e Renato Zero. La canzone, la cui melodia era stata scritta dallo stesso Masini e da Mario Manzani, avrebbe dovuto essere cantata da Umberto Tozzi con un altro titolo, un altro testo e un diverso arrangiamento. Ma alla fine Bigazzi preferì dare la canzone a Masini, mentre in quell'edizione del festival Tozzi cantò Gli altri siamo noi. Subito dopo uscì il secondo album dal titolo Malinconia, parola proveniente dall'unione dei termini malinconia e paranoia, che vendette 1 milione di copie in Italia, risultando l'album più venduto di tutto il 1981. A partire dal 18 aprile il cantante fece il suo primo tour da artista solista, che lo vide esibirsi in diverse tappe di talmente grande successo da dover replicare rispettivamente i concerti di Firenze e di Roma. Per quest'ultima città la prima esibizione avvenne al Teatro Tenda Strisce, mentre la seconda al Palazzo dello Sport. Il suo gruppo d'accompagnamento era costituito da Mario Manzani e Massimo Rastrelli alle chitarre, Marcello De Toffoli alle tastiere, Bruno Lilliano e Cesare Chiodo al basso elettrico. Infine Alfredo Golino alla batteria. Andrea Corsellini figurò nelle vesti di fonico, ruolo che da quel momento avrebbe ricoperto nelle sue future tournée. Alla conferma dello straordinario successo ottenuto quell'anno, Masini vinse sia al Festival Bar per migliore album sia Vota la Voce come miglior cantante maschile, ricevendo il Telegatto. Inoltre il video di Malinconia, registrato in un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, vinse come miglior video live di Rimini Cinema 91. grazie al boom di vendite dell'anno precedente, cui era riuscito a portare in classifica ben due album che in totale, fino a quel momento, avevano raggiunto 2.500.000 copie vendute in Europa, e nel 92 Masini ricevette il prestigioso premio di migliore artista dell'anno italiano a World Music Award. Pochi mesi dopo uscì in Spagna Marco Masini, contenente la riproposizione in lingua spagnola di 9 brani del cantautore fiorentino, che ebbe un buon riscontro e ottenne un disco d'oro. Tuttavia, a causa dei temi trattati nei primi due album, iniziarono a circolare maldicenze sul cantautore toscano, alimentate dalla stampa italiana. Si diceva e si scriveva persino che Masini fosse un oiettatore e che le sue canzoni portassero i giovani alla depressione e addirittura al suicidio. Fu questo uno dei motivi che spinsero il cantante a scrivere la canzone Vaffanculo, che suscitò polemiche e censure sia in televisione che in radio. Il pezzo faceva parte dell'album Ti innamorerai, pubblicato il 14 gennaio del 93, al quale collaborò per il video regista bolognese Stefano Salvati. Il disco, che vendette oltre 1 milione di copie in tutta Italia, fu distribuito anche in Germania, Svizzera e in Francia. Uscì anche in versione spagnola, sia in Spagna sia in Sud America. Di Masini ci sarebbe ancora tanto altro da dire, perché è un cantante bravissimo, noi abbiamo avuto modo di conoscerlo, e vi diamo l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, buon ascolto.
2: Un saluto a tutti gli amici di ART Radio di Lariano, vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto. Da Marco Masini.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
0: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
1: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
0: È stata firmata oggi all'ARAN la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
1: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu in una nota afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
0: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Su Art Radio.
0: Resta sintonizzato.
1: Resta sintonizzato.
2: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è

0: Amici di Art Radio, buonasera, ben ritrovati, bentornati con lo studio live. Finalmente ricominciamo questa stagione, questa è la prima di tante altre serate che passeremo insieme come di solito il mercoledì sera con me. E per partire subito, intanto saluto e ringrazio Daniele dietro al vetro di regia, sempre presente con noi. E saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando in DAB, magari in macchina, che sono in viaggio o a casa con le radioline appena acquistate, che ci stanno ascoltando tramite Alexa o che ci stanno guardando tramite i social, tramite Facebook. Questa sera io, per iniziare la nostra nuova stagione, a parte che abbiamo un ospite che già solo il nome è una prelibatezza per me, ma mi affido anche alla compagnia, anche alla voce di Roberto Lanna Macroll, che è qui presente in studio ma che non vedete perché no. Ha detto che non si è pettinato e esatto. Quindi non voleva apparire in video. Ciao Robby.
1: Ciao Dario,
0: come stai?
1: Bentornati insomma a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questo è il programma musicale di Art Radio, quindi siamo tutti contenti di... E io sono contento di stare qui perché insomma è importante, un bel programma questo qui. Ma si vede già l'ospite, perché io se
0: non
1: parlo
0: ancora,
1: un bel ospite, quindi
0: adesso,
1: grande ospite.
0: Adesso lo andiamo subito a presentare. No, sono contento di stare comunque questa sera con te presente in studio, perché ci siamo trovati bene anche in altre occasioni, in altre dirette che abbiamo fatto insieme, purtroppo poche.
1: Però non si sa mai, anche perché tu Roberto per Roberto scambi, quindi nel senso
0: che dico Roberto, alla fine sto a posto così, benissimo. Allora, iniziamo appunto questa serata, questo nuovo appuntamento con lo studio live, introducendo subito il nostro ospite di stasera, che è un ospite che è venuto appositamente da noi, direttamente da Firenze, quest'oggi, e Coffee.
2: Ciao a tutti.
1: Oh.
0: Ben arrivato.
2: Grazie.
0: Allora, Coffee alias Simone.
2: Simone, diciamo, sì.
0: Lo possiamo dire.
2: Sì, sì. Ormai certo, l'ho detto. Segreto.
1: Colpevole.
0: Colpevole, certo, come al solito. Allora, Simone, iniziamo subito dalla prima domanda che ormai si staranno chiedendo tutti: perché Coffee?
2: Allora, Coffee perché sono stato ribattezzato così da un mio amico che si chiama Mamo. Saluto Mamo, ciao.
0: Se salutiamo ci stai Mamo.
1: Mamo.
2: Che un giorno incontrò questo fattorino di Glovo che si chiamava Simon Coffee. E da quel giorno, appunto, io perché mi chiamo Simone, ha iniziato a chiamarmi Coffee. Allora tutti i miei amici hanno iniziato a chiamarmi Coffee, allora l'ho tenuto anche come nome d'arte.
0: Sei stato associato
2: sì.
0: al Glovo. Beh, anzi, che non ti hanno associato a John Coffee,
1: perché avrebbe fatto molto peggio. Stato, molto peggio.
0: Sì.
1: C'è un membro della band di Coffee, un accompagnatore questa sera, un'accompagnatrice.
0: Un'accompagnatrice che io inviterei, che, esatto, almeno solo per un saluto, ad affacciarsi vicino a Simone.
3: Ciao.
0: Eccola, la vediamo anche dalla panoramica adesso.
1: Ok, non dico, nessuno
0: sì, sta là.
1: Che insomma è qui, quindi presentati da sola perché
0: sì, anche perché non la posso presentare,
1: no,
0: lo dico, perché ha un nome che a parte
1: bellissimo,
0: bellissimo ma difficilissimo da ricordare.
3: Allora, io mi chiamo Gayatri e suono il basso per Simone e niente, suono il basso anche per conto mio, una band, però ho avuto l'onore di essere coinvolta nel progetto di Simone.
2: Ma quale band? Quella
1: quella di serie B, dice. Quella vecchia band.
0: Perché già stiamo facendo
1: esatto. Beh, comunque noi invidiamo anche la tua band,
3: miei cari Dusty Wind, vi voglio bene, non so se state
1: come bene. Si chiamano?
3: Dusty Wind.
0: Tutti nomi strani.
1: Dusty Wind è bello, però.
3: Dusty Wind.
0: No, giusto, hai ragione. Perché tra l'altro il tuo nome ci accennavi che è indiano.
3: Yes, però io sono italiana, totalmente italiana.
0: Si sente. Anche se c'è questo accento toscano. Sì, però.
3: No, io sono cecinese, non il
1: trentino. No, del Trentino ho detto.
2: Dario, era per confondere.
0: Sì, lo so, l'ho visto, grazie. C'è il primo messaggio, intanto Stefania che dice Coffee, bravissimo.
3: Ciao, zia.
2: Ancora non ho fatto niente.
1: Pensa, vabbè, però, quando farai qualcosa sarà...
0: il nome precede come si dice?
1: La fama ti precede. La fama ti precede. La tua fama ti precede.
0: Esatto, perché chi ci sta ascoltando in radio in macchina deve sapere, se già non lo sa, che siamo in diretta anche su Facebook, sì. Quindi leggiamo in diretta i messaggi che ci arrivano. Infatti, ecco, sempre Stefania dice Gagliatri,
1: così c'è scritto il nome e non lo dimentichiamo più.
0: Esatto, adesso ce l'abbiamo scritto. E, anzi, io faccio un invito a tutte le persone che ci stanno ascoltando a scriverci. Se vogliono fare delle domande a Coffee questa sera, possono farlo tramite il nostro numero WhatsApp 344 56 53 899, oppure mandando un'email a artradiodab@gmail.com, oppure sul nostro sito artradio.it c'è la sezione dove potete parlare con noi, mandate un messaggio lì sopra e noi vi leggiamo in diretta. Allora, iniziamo proprio dall'inizio. Tu sei giovanissimo, sei del 2005, quindi c'hai 22 anni,
2: 21,
0: quindi neanche li hai compiuti.
2: Infatti due settimane fa.
0: E allora auguri con due settimane. Grazie. Di ritardo. E siamo vicini al compleanno, tra l'altro io lo faccio settimana prossima, quindi più o meno il periodo è questo. Giovanissimo, 21 anni, da quanto tempo che suoni? Che strumenti suoni? Vogliamo sapere, a parte che già la vediamo la chitarra, ma chi lo sa se magari hai altre sorprese. E poi vabbè, intanto con questo e poi ti chiederò dopo.
2: Sì, suono la chitarra, in realtà a strimpello, diciamo, dai, lo uso per accompagnarmi, non è che la suono benissimo, però provo a cavarmela. E no, in realtà, cioè, non sono altri strumenti. Vabbè, il mio batterista mi ha insegnato tipo proprio le basi della batteria, ma cioè, non direi che so suonare la batteria, cioè,
0: col tempo sì, almeno quello lo sai tenere, insomma. Sì, sì. Anche perché suonando solo con la chitarra, se non riesci a tenere un po' di tempo,
2: no, certo,
0: a farli subito. E poi c'è l'aiuto della bassista,
2: sì, che tiene il tempo molto meglio di me.
0: E quindi da quanto tempo?
2: Allora, suoni? Sulla chitarra, cioè, ho iniziato ad approcciarmici, diciamo, quando ero abbastanza piccolo, che presi la mia prima chitarra in mano e mio babbo mi insegnò gli accordi della Canzone del Sole, e fu la prima
1: grande classico,
2: grandissimo classico. E no, poi ho continuato un pochino da solo, cioè, quando avevo un po' di tempo libero mi divertivo così un po' a strimpellare, però non è che mi sono mai dedicato a studiarla, tranne quest'ultimo periodo che ho iniziato a prendere lezioni con un insegnante di chitarra e anche un insegnante di canto, che ho iniziato sempre quest'anno, ormai è un anno in realtà che faccio anche lezioni di canto, quindi sì.
0: Quindi insomma, lezione di chitarra, lezione di canto, e in poco tempo, diciamo, perché comunque sia sei giovanissimo, stai raggiungendo dei buoni risultati, degli obiettivi che ti sei prefissato prima, immagino, hai fatto già parecchio, insomma, nella tua carriera musicale, adesso poi ce lo racconterai. Da chi sei stato, diciamo, da chi hai preso questa passione per la musica, seguendo quale artista?
2: Vabbè, allora, il mio artista preferito in assoluto è Da Supreme, che in realtà con me c'entra abbastanza poco, cioè non gli assomiglio per niente, però sì, poi vabbè, ascolto tanti artisti da cui magari ho preso un po' di... a cui assomiglio un pochino, per esempio, non lo so, Ultimo, Alfa, Olli, gli Psicologi, mi piacciono i Pinguini, i Tattici Nucleari, poi però ascolto anche non solo la nuova scena, ma ascolto anche artisti un po' più d'epoca, tipo mi piace molto Lucio Dalla. Poi...
1: ti immagini il contrario? No, grande Lucio.
2: Sì, sì.
1: Tanto io non mi vedo, quindi noi guardate di qua, non mi vedo, non posso fare, no, sto benissimo, intervengo tipo Gabibbo.
0: E, quindi insomma anche grandi classici, cantautori che ti hanno ispirato un po' anche per la tua musica, perché tu hai iniziato a comporre canzoni tue
2: quando avevo 16-17, no, in realtà la prima canzone la scrissi a 14 anni, ma era proprio un gioco ancora, cioè non era una cosa, cioè la facevo proprio così perché mi piaceva magari riascoltare la mia voce su delle registrazioni. E invece poi ho iniziato ad appassionarmici molto di più quando avevo 17-18 anni, e lì ho scritto tante canzoni, cioè mi pare il mio 18esimo anno ho scritto forse 30-40 canzoni, cioè magari...
0: Mamma mia, tantissime.
2: Sì, vabbè, ma canzoni, cioè molte fanno ridere, nel senso sono le prime, quindi magari sono anche inascoltabili, però insomma ne ho scritte tante, poi piano piano sono migliorato e migliorerò, spero ancora.
0: Beh, lo speriamo anche noi per te soprattutto, e poi ovviamente certo l'inizio, proprio quando uno scrive una canzone sembra sempre che è la più bella del mondo, sì. Poi quando la risenti dopo 2 settimane dici mamma mia, ma che ho scritto. Succede pure a te?
2: Sì, abbastanza. Magari non 2 settimane, però è una cosa,
0: sì, per dire.
2: Mi ci vuole un po' più di tempo, cioè magari, che ne so, l'ascolto dopo un anno e dico ma che è sta roba, perché magari nel frattempo sono migliorato e dico cioè...
0: Ha mai ripreso una canzone di quelle vecchie, magari l'hai...
2: Sì, esatto. In realtà è una cosa che capita abbastanza spesso, sì. E ce n'è una per esempio che si chiama Vieni con me, che è anche fuori su Spotify, che si sente proprio, se uno ci fa caso, che nella prima parte, cioè si sente che è scritta da un 16-17enne, invece la parte dopo magari è scritta da un ragazzo un pochino più maturo.
0: Ci sono tante canzoni che sembrano scritte da sedicenni e che hanno fatto comunque la loro sporca figura.
1: Certo.
0: Allora, Roberto.
1: Sì.
0: Coffee alla chitarra in mano.
1: Coffee alla chitarra. Io ho una domanda, già lo sapete che ho una domanda, e la farò al momento giusto.
0: Al momento giusto, aspettiamo.
1: Che riguarda, perché io poi con Coffee ci siamo incontrati alla festa della musica a Lanuvio, che è un mio, come si dice adesso, un mio fetish, cioè, io ci vado tutti gli anni, in qualsiasi posizione mi colloca, non ci voglio andare. Infatti mi ha incontrato da solo, capito? Solo con la chitarra. Così. E quindi nulla, ancora la mia domanda deve farsi.
0: La faremo...
1: Prima lo voglio ascoltare.

0: e ne faremo insomma okay. qualcuna.
1: Mi piacerebbe farvi ascoltare Meno Male, si intitola, però meno col trattino, non con la parola meno.
0: Ok.
2: Meno male.
1: Segno matematico, meno male. E niente, parlo un po'...
0: Più veloce di... da scrivere pure.
2: Sì.
1: Sì, esatto. E parla un po' di me, è una delle poche canzoni in cui parlo di me, e lo faccio usando la seconda persona singolare, cioè come se stessi parlando con una persona che mi sta di fronte, ma in realtà è come se stessi parlando allo specchio, cioè mi rivolgo a me stesso.
0: Perfetto, allora io direi di farvelo ascoltare subito qui su Art Radio Coffee con Meno Male.
1: Sapevi che le mosche ci vedono appena guardano te e siete in tre, borbottano nell'aria e poi ci rubano la cena. Ma perché? Boh. Come tua madre che si incazza se non fai la spesa, e poi tuo padre parla e non si accorge anche stasera che non si contano solo gli zeri, contano i sogni anche degli alieni. E ti porti con dei pastelli, almeno il mondo si colora. Cerchi un arcobaleno che attraversi una persona, pesti la coda a un topo, chiedi scusa e ti perdona. Manco fosse una persona. Come ti

Purgatori. Lo sapevi che i polpi hanno tre cuori, come se, come te. Un palloncino che galleggia fra mille aquiloni. Ma com'è? Boh. Per ogni testo una parola che non dici. Resti nella bolla se non resti con gli amici. Nascondi sentimenti come le conchiglie con le perle. Usi il correttore per i segni sulla pelle. Dai di matto se qualcosa non funziona. E l'inadeguatezza è per una ricerca a scuola. Non è mia, non è mia. Così che dici te, come ti...

0: Che dire,
1: bellissima,
0: bellissima. Complimenti.
1: Questa è una di cose.
0: Complimenti, Roberto. Che dire?
1: No, io poi vado sempre meno dentro male alle cose, al testo. A parte, vabbè, io lo apprezzo già, si sa, altrimenti non li chiamo, cioè, non mi intrometto mai. Però il testo della canzone, questa qui, per dirti, nonostante sembra sia stata scritta da un ragazzo, insomma, no? È la visione di un ragazzo che sta in famiglia, diciamo. Parli del padre, parli della madre, parli, insomma, quindi è molto forte, e c'è questo contrasto che lui credo usi spesso, perché adesso, a parte gli scherzi, insomma, gli ultimi suoi lavori li ho ascoltati bene, e c'è il contrasto che è una cosa che, per dirti, non riescono a fare tutti. La musica è allegra, nonostante tocchi accordi minori, però è comunque ritmata e allegra, e il testo invece è molto forte, quindi complimenti, perché vi grazie. Invito ad andarlo a ascoltare, diciamo, al completo, la canzone che è su Spotify, questa qui.
2: No, questa in realtà è la prima che farà parte dell'EP a cui sto lavorando.
1: Ah, ok, però io perché la conoscevo, l'hai fatta lì, quindi
2: sì,
1: ok, l'ha fatta live, e quindi dovete andare a vedere Coffee Live per sentirla di nuovo.
0: Certo. Assolutamente, poi dopo ci dirà anche quali saranno certo. I suoi prossimi progetti, le sue prossime serate. E come è nata, appunto, Meno Male? Che periodo della tua vita ti è uscito?

0: uscito allora, fuori.
1: Meno male, se non sbaglio, l'ho scritta questa primavera. E l'ho scritta insieme a Alex Mastromarino, il mio socio e manager, che saluto. E è bello perché eravamo al Burger King quando abbiamo scritto questa canzone. Quindi sì, è uscita così.
0: Davanti a un panino, sì. Almeno, cioè, a pancia piena.
2: Lo salutiamo, sì. Alex, perché io l'ho detto fuori, l'ho detto qui, certo. Fuori. E quindi tutto quello che dico fuori poi lo ridico dentro, per essere trasparente al 100%. Lo salutiamo perché io ho conosciuti insieme sempre quel giorno alla Nuvio, e poi nel corso del tempo ho visto tutte le cose che ovviamente i nostri ascoltatori possono andare a guardare sul suo Instagram, sull'Instagram di Coffee, che si chiama appunto
1: Coffee sono io. Tutto minuscolo, tutto attaccato.
2: Io sto dicendo mi chiamo Coffee, pensaci, perché è bello. Coffee sono io, quindi se lo cercate, ha fatto un sacco di cose che adesso ci andrà a raccontare, quindi sia lui che ad Alex che ho fatto i complimenti, perché un lavoro, insomma, del manager forte, insomma, importante, questo è da dire. Quindi lui è bravo, l'altro è bravo, e quindi
0: no, anche a me mi è piaciuta tanto questa, diciamo, questa contrapposizione tra il significato forte della canzone e questo ritmo comunque molto allegro alla fine. Ti è venuta naturale proprio farla, sì. Strutturarla così?
1: Sì, cioè in realtà molte delle mie canzoni hanno questa caratteristica, ma perché, cioè, mi viene a me naturale quando scrivo, cioè mi viene proprio spontaneo fare così.
0: Bello, e funziona.
1: Perché, grazie.
0: Intanto nel frattempo io vedevo che ci stanno scrivendo anche tante persone su Facebook che si congratulano. Grande Coffee, ci scrive Francesco, grazie. Gianmarco ci saluta e dice appunto fantastico. E questo
1: lo ringraziamo.
0: E questo è Coffee, è fantastico. Quindi insomma hai iniziato a scrivere, nel frattempo poi hai anche iniziato a fare live e so che hai aperto poi,
1: sì.
0: Sei arrivato anche ad aprire bei, cioè, concerti.
1: Diciamo che, cioè, in realtà io prima di quest'estate non avevo fatto praticamente nessun live, cioè prima di quest'anno, diciamo, perché in realtà ho fatto qualcosa anche, però sì, cioè questo è il mio primo anno in realtà che inizio a fare musica dal vivo, infatti, cioè, sono contentissimo perché siamo riusciti a fare tante date, magari anche in posti non sempre eccezionali, però, cioè, comunque tutto fa esperienza, quindi sono molto contento.
0: Sicuramente fa tutto esperienza. Che concerti hai aperto? Perché so che
1: allora
0: ho aperto
1: il concerto di Pier Davide Carone, della banda Bardot e di Lorenzo Baglioni.
0: Insomma, per Davide Carone, tra l'altro, io perlomeno io so che è bravissimo compositore, scrive tante canzoni per tanti artisti. L'ultima volta che io ho visto Pier Davide Carone stava a Sanremo con Lucio Dalla.
2: Nani.
0: Esatto, l'ultimo Sanremo di
2: sfortunatissimo.
0: Infatti.
3: Scusate, vorrei soltanto dire che Pier Davide Carone ha scritto anche la canzone che ha vinto Sanremo di Valerio Scarpa.
2: In tutti
3: Scato.
2: I luoghi, in tutti i laghi. Come si chiama?
1: Per tutti i luoghi.
2: No, non è quello il titolo, però beh, sì, è vero. Faceva così, però, in tutti i luoghi.
0: Sì, sì, sì. Beh, sì, di qualche anno fa ormai. Beh, comunque è un banda Bardot, insomma. Bei concerti hai aperto.
1: Sì. Sì, sì, sì. Infatti, cioè, mi sono soprattutto, cioè, divertito tantissimo. Poi è stato bellissimo perché ad alcune di queste aperture sono riuscito a far imparare dei pezzettini delle mie canzoni al pubblico, che, cioè, magari erano anche tante persone. È stato bellissimo sentire magari una folla di persone che faceva po, po, po, po, oppure facevano
0: A me queste cose piacciono tanto, questi aneddoti un po' particolari, raccontaceli, perché ci piace ascoltarli.
1: Cioè, diciamo che le mie canzoni hanno questi hook, diciamo, questi punti molto facili da ricordare. E quindi ho voluto provare, visto che c'era tanto pubblico, a fare imparare dei piccoli pezzettini, no, al pubblico. E gli dicevo, cioè, gli facevo sentire la parte che dovevano imparare e poi gli dicevo il punto della canzone in cui dovevano farla. E allora, insomma, sono stato contento perché mi hanno seguito. Cioè, magari molto spesso, quando gli artisti emergenti provano a fare cose del genere, vengono ignorati. Infatti, invece, a me è andata bene, per fortuna, è stato veramente divertente. Poi è capitato anche a me tantissime volte di essere ignorato quando provavo a farlo, però invece quella volta lì mi è andato bene. Con la banda Bardot soprattutto, hanno cantato tanto, è stato bello.
0: Bello, immagino sia stata una bella emozione.
1: Sì, bellissima. Poi, cioè, è stato bellissimo perché quando stavo staccando la chitarra me ne stavo andando e il pubblico ha ricominciato a cantare pu. Allora l'ho attaccata e gli l'ho risuonato, è stato bellissimo.
0: Ah, che bello, ti è mai capitato a te?
2: Sì, no, capita perché lui è testimone, io. Tipo quando vedo che c'è un po' di gente, canto le canzoni degli altri di solito, e sì, li costringo quasi, dico quelle frasi che si dicevano negli anni 90, tipo chi non batte le mani non arriva domani, però adesso ho smesso, perché poi le battevano tutte
0: che all'epoca facevano ridere,
2: adesso però menano.
0: Bene, e tu invece, Gagliatri, che dici?
4: Che dico di Coffee?
0: Che dici di Coffee? Ovviamente suoni le sue canzoni tu con, sì, col ballo, segui col basso.
4: Sì, attualmente stiamo lavorando sul suo nuovo album che uscirà
1: in autunno.
4: In autunno.
1: E lei ha fatto un riff di basso che sarà in una canzone che farà parte dell'album, che si chiama Siamo dei Matti. È proprio questa di cui stiamo parlando, che fa po, quella lì. Ha fatto questo riff di basso che è veramente bellissimo, cioè tutta la canzone gira intorno a questo giro di basso che è fenomenale, l'ha scritto lei.
4: Grazie.
0: E non vediamo l'ora di ascoltarlo ancora.
4: Vabbè, io mi sto divertendo un botto comunque a registrare veramente con Coffee e insomma in generale nell'ambiente di studio abbiamo creato una bellissima armonia e credo molto nel progetto di Coffee.
0: Quanti siete?
1: Siamo a lavorare al disco, siamo io, lei, Alex e anche Andrea Scardigli, che mi sta aiutando a fare le pre-produzioni di questo nuovo EP, che lo saluto e lo ringrazio. Ciao Andrea, se stai ascoltando.
0: E c'è già una data di uscita? Già
1: una data precisa in realtà ancora non c'è, cioè sappiamo che uscirà in autunno, però diciamo che abbiamo alcune cose in ballo che dobbiamo capire prima queste cose e poi inseriamo a farlo uscire, comunque sicuramente no, in autunno. Questa è l'unica cosa che sappiamo per ora.
0: Bene, ovviamente noi aspettiamo notizie e saremo ben felici, ben lieti di ascoltarli e di mandarli anche in onda, perché no, insomma siamo qui per questo. Noi a noi piace molto sempre condividere i lavori degli artisti emergenti, specialmente poi, ecco, quando sono così validi.
1: Grazie.
0: Ci fa sicuramente un enorme piacere. A questo punto io ascolterei un altro brano.
1: Certo, a questo punto, visto che stavamo parlando di quello, vi faccio sentire Siamo dei Matti.
0: Quindi proprio in anteprima, esatto, noi ce l'ascoltiamo live, prima che di far uscire appunto l'EP. Siamo dei privilegiati e quindi ce l'ascoltiamo.
1: Mi dispiace che non potete sentire il bellissimo giro di basso che ha fatto Gagliatri, però...
0: Lo puoi fare vicino al microfono. Lo puoi fare così se vuoi. Fallo.
4: Se volete sentire questo giro di basso, dovete aspettare l'uscita di Coffee.
0: Il basso, vabbè, ma tu lo...
4: No.
0: Dai, entro qui.
4: No, dai, viene un troiaio di rovinare una canzone, per l'amor di Dio.
0: Vai.

0: matti.
1: Anche noi. Bella, beh, hai visto la fine l'hanno fatta però, eh?
2: Sì, vabbè, io
1: la fine l'ha seguito.
3: Ma certo, certo. Fatto
0: bene, fatto bene.
1: Ti prende lo...
2: No, ma non era questo il giro di passo.
3: No, beh, no, è chiaro.
0: Questo è quello che fanno. No, però non spoiliamo.
2: No, è vero, non spoiler.
3: Questo è quello che fanno il pubblico quando
2: sì, per ora il pubblico.
1: Non spoileriamo niente, ma non vediamo l'ora di ascoltarla completa, ovviamente. Intanto arrivano tantissimi messaggi, già stanno arrivando, vi salutano, vi fanno ancora dei complimenti, Alessandro.
0: Ciao, grazie.
1: E quindi ecco, questa qui com'è nata?
0: Questa è nata, ero in accademia, l'anno scorso ho iniziato questa accademia di musica pop. E diciamo, tra una lezione e l'altra io mi rifugiavo nelle stanze che trovavo libere, cioè con nessuno dentro, perché ho bisogno di stare da solo quando scrivo, e tra una lezione e l'altra scrivevo questa canzone e è uscita così. Tra l'altro no, è vero, scusami, mi sono dimenticato di dire, in realtà anche questa era una canzone vecchia, che però in realtà me lo sono dimenticato di dirlo, perché era... La canzone vecchia è un'altra canzone, cioè l'unica cosa che è rimasta è il giro di accordi, poi cioè le altre cose sono...
1: Il testo l'hai ripreso proprio,
0: sì,
1: nuovo.
0: Quasi completamente, cioè lui è anche il titolo è rimasto uguale.
1: Ecco, che cosa volevi proprio trasmettere?
0: Cioè, diciamo che mi piacerebbe trasmettere un po', non so, spensieratezza, scanzonatezza, cioè... Vedo molti artisti emergenti, magari anche, cioè, molto bravi, che anche a me piacciono, però magari che fanno, ce ne sono tanti che fanno canzoni molto magari tristi, malinconiche, così, e invece a me piace dare allegria alle persone, quindi...
1: Bravo, condivido, e c'è bisogno sempre di positività, no, Robby?
3: Sì, sì.
1: Sì, sì.
3: No, perché... sono d'accordo, capito? Certo.
1: Vuoi fare anche tu una domanda? Io tra l'altro sono tra quelli che, se gli dici andiamo a Londra, parto.
3: Sì, sì, sì.
1: Sono tornato due settimane fa praticamente, ma ripartirei subito.
3: È tornato per la New Station, capito? Non so
1: per la New Station, no, sì.
3: Allora, la domanda, sì, guarda, una domanda ce l'ho che riguarda la sfera artistica, diciamo, ed è, visto che hai detto che stai ascoltando molto del nuovo, ma anche molto, insomma, dello storico, così, qual è la canzone che avresti voluto scrivere tra tutte?
0: È una bella domanda. E posso risponderti, sì, una canzone per un artista nuovo e una canzone per un artista,
3: sì,
0: vecchio.
3: Sì.
0: Allora, avrei voluto scrivere Chi sei te di Da Supreme.
3: Ma Da Supreme quindi è italiano, perché io faccio,
0: sì,
3: finta di conoscerlo. È italiano.
0: Sì, italiano, sì, sì.
3: Allora vado a recuperarlo. Okay.
0: E poi Anna e Marco di Lucio Dalla.
3: Beh, dai.
1: Sì. Bella. Bella, tra l'altro in pochi lo sanno, ma la mia preferita di Lucio Dalla.
0: Se no anche un'altra che mi sarebbe piaciuto tantissimo scriverla io è La leva calcistica del 68, mi piace un sacco.
1: Altro pezzone, De Gregori.
3: Bravo, sono soddisfatto delle risposte.
0: Grazie.
3: Chiesta una, me ne ha date tre, comunque vabbè.
1: Beh, chissà che magari con i prossimi...
3: Sì, sì.
1: Con i prossimi lavori che farà non...
3: Si avvicina...
1: Non riesco
3: a questo successo di La leva calcistica, magari, cioè, insomma,
0: magari.
3: Tra l'altro queste sono canzoni che non sono andate magari subito bene,
1: esatto.
3: La leva calcistica forse è stata di... Beh, né Marco è andata, certo, subito bene,
1: sì.
3: Da Supreme non ho informazioni a riguardo.
0: Sì,
1: dopo
0: bene.
1: te ne do qualcuna.
3: Da Supreme,
0: sì, ora in realtà
3: Domodossola Ancona
0: ha cambiato nome, adesso è Da Sup, però è sempre lui, insomma.
3: Cioè, si è accorciato.
0: Si è accorciato.
3: Si sta ritirando nel tempo. Arriverà,
0: sì,
3: un giorno che sarà Mr. D. Capito?
1: Bisognava accorciare un po' i tempi. Quindi la tua domanda che vuoi fare, la vuoi fare subito?
3: No, perché dobbiamo ascoltare quella canzone lì, poi rientro, capito? Perché è uscita da poco una canzone che avevamo già ascoltato, è una di quelle con i ritornelli fighi.
1: Stiamo vedendo tra l'altro su Facebook una tua foto. No? Aspetta, perché allora non vedo.
4: È da
1: bene.
4: Supreme.
1: Ah, ok. No, perché.
3: Avrei voluto scrivere una sua canzone a suono da Supreme.
1: No, cioè, ragazzi, da. Di profilo io adesso lo vedo più lontano da qua, poi
3: insomma, è tardi.
1: Però sì, no, da profilo mi sembravi. Grazie Daniele che ci ha messo da sup,
3: quindi adesso si chiama.
0: Sì.
3: Lo devo cercare così su Spotify, da sup,
1: da subito esatto.
3: Okay.
1: E quindi insomma, tra l'altro tu nella tua carriera finora, insomma, hai vinto anche dei premi.
0: Sì, sono stato vincitore assoluto al Jeso Pazzo Music Festival 2026, luglio quest'estate.
1: C'è sì, stata la fresco la di vittoria.
0: Sì, e il premio che mi è stato assegnato per la vittoria di Jeso Pazzo è il bando del Nuovo Emaglie, che mi consentirà nel 2027 da fare un tour con budget 10.000 euro, però devo organizzarmelo, cioè devo fare praticamente tutto io da solo, insieme, vabbè, ovviamente ho persone che mi aiutano, per fortuna, che le ringrazio, però diciamo che è un po' uno sbattimento riscuoterlo, però cioè, sarà figo fare questo tour. Tra l'altro lei sarà la bassista del tour, l'abbiamo assunta, è diventata la mia bassista, dicendole la prima cosa che abbiamo detto è: vuoi venire a suonare in tour con noi? Poi da lì sono successe altre cose.
1: Beh, certo, sì. Quando uno ti chiede vuoi venire a suonare in tour, ovviamente sì. Non credo che ci sia neanche da pensarci, no?
2: Io sono gasatissima.
3: C'è Alessandra che fa delle domande, ho fatto due domande.
1: Alessandra ci chiede, il guru dove è? Chiedeteglielo per favore.
0: Penso sia a Livorno, a casa sua, credo, spero che ci stia ascoltando. Ma
1: il guru, spieghiamolo. Chi è?
0: È Alex, cioè l'abbiamo già nominato. Sì, scusate, sono talmente abituato a chiamarlo guru che non ci ho pensato.
1: Che da adesso lo chiameremo anche noi.
3: Il guru.
1: Ciao guru. Anzi, se ci sta ascoltando, facci sapere dove sei in questo momento, così almeno rispondiamo anche alla domanda di Alessandra. E quindi insomma mi stavi spiegando, questa vincita ti ha permesso di aggiudicarti, diciamo, questo premio di 10.000
0: esatto,
1: euro
0: sì.
1: Che non sono pochi,
0: sì.
1: Per organizzare
0: questo tour,
1: il prossimo tour,
0: sì. E la canzone con cui ho vinto questo premio è Amuchina con la K, si scrive, per il copyright, ma non è vero, ci piaceva di più,
3: perché se no non bastavano i 10.000 euro per risarcire la situazione.
1: Questo intanto è l'acconto,
3: questo è l'inizio. Amuchina
1: sì, che adesso andremo ad ascoltare, e che comunque io invito tutti ad andarla ad ascoltare sui tuoi canali.
0: Sì,
1: ce l'hai,
0: sì, ce l'ho su Spotify, su Amazon Music, tutte le piattaforme streaming. Se scrivete Amuchina con la K è l'unica canzone che esiste che ha questo titolo, quindi mi trovate subito.
1: Ecco, vediamo anche la locandina fresca,
0: sì.
1: Di vincitore assoluto dell'undicesima edizione del 2026, mm-hmm. Coffee con Amuchina, appunto, del Jeso Pazzo.
3: Grande.
1: E a questo punto ce l'andiamo ad ascoltare. La mettiamo dalla regia, Daniele? Ok, grazie. Quindi su Art Radio, fresco vincitore del Jeso Pazzo Festival con Amuchina, Coffee.

0: Eccoci tornati. Allora, Amuchina abbiamo ascoltato in dub. Chi non l'ha ascoltata perché ci sta seguendo tramite la diretta Facebook può farlo tramite il nostro, a parte può farlo tramite i canali di Ko-fi, quindi Spotify, Amazon Music e quant'altro. Adesso dopo ce li ripeterà tutti quanti, ma chi vuole riascoltarlo, comunque riascoltare anche questa serata, può farlo tranquillamente tramite il nostro sito, perché già da domani ci sarà il podcast della puntata.
1: Capito, sì. Bellissimo, dall'altro. Io sono andato, dopo 4 giorni sono riuscito a risolvere il mio problema. Che sta rides?
0: Sì, cioè, si è sentita una risata da dietro.
1: Perché no? Spieghiamo.
2: Perché so il problema.
1: Il problema è che il mio telefono non mi faceva entrare nel nostro sito, ma solo il mio, mentre tutti gli altri entravano, il mio no. E quindi ho risolto e ho ascoltato la qualità bellissima che c'è sul sito, perché è la stessa audio DAB, quindi molto bella.
0: Solo il tuo, però, perché.
1: Solo il mio era, sì, non so perché.
0: Chi aveva il telefono
1: uguale al mio e funzionava lo stesso telefono, perché
0: c'è stato un rifiuto proprio da parte del sito. Beh, ma torniamo comunque alla musica Ko-fi, di Ko-fi,
1: perché non possiamo fare tardi fino a domattina.
0: No, anche perché sono già le 10:15, quindi abbiamo ancora qualche minuto.
1: Io la mia domanda è su questa canzone.
0: La tua domanda è su questa canzone. Io gliela farei prima commentare un attimo,
1: okay,
0: a lui.
1: Perché questa... io scalpito.
0: Sì, lo so che scalpiti, ti faccio scalpitare ancora di più però. Okay, allora parlaci di questa Amuchina.
3: Allora, Amuchina è nata da una cavolata che ho fatto io, perché ero stato in discoteca, questa sera ero stato in discoteca e avevo perso la voce, solo che il giorno dopo c'avevo lezione di canto e io sono andato a lezione di canto senza voce. Però quando sono arrivato lì, Alex insomma si è accorto che non avevo voce, però abbiamo deciso di impiegare comunque il tempo che avevamo in modo saggio. Abbiamo detto: beh, non possiamo fare lezione, non possiamo cantare, allora mettiamoci a scrivere una canzone. E così è nata Amuchina. Dai, la sera prima in discoteca, tiriamo fino a tardi, facciamo mattina. No, in realtà è una casualità, però mi fa ridere.
1: Perché avete usato il metodo quello guardati intorno e descrivi... Sì. No, è vero, c'è questo metodo, metodo per scrivere, per esercitarsi a scrivere le canzoni, che è guardarsi intorno, ad esempio in questa stanza vedo il microfono e cerco di descrivere i dettagli del microfono ambientandolo dentro una canzone. Cioè, poteva essere così.
3: Sì, ho capito.
1: Però non è così.
3: No.
0: Adesso vogliamo una canzone sul microfono scriverai questi giorni e poi ce la farai ascoltare.
1: Va bene, si chiamerà Amuchina anche quella. No, la mia domanda è invece sul testo di Amuchina.
0: Dai, fai questa domanda, perché vedo che tutto, proprio non ce la fai più.
1: Io a un certo momento ho sentito, vabbè, facciamo tardi, tiriamo fino a domattina, poi tu dici a un certo momento, cartine... Com'era la cosa?
3: Cartine senza meta, sporche di benzina.
1: Cartine senza meta, sporche di benzina. Cioè, a me però non la capisco quella frase lì.
3: Perché Amuchina, diciamo, parla di questo viaggio intrapreso da questi due amici che... e le cartine senza meta, sporche di benzina, sono cartine geografiche.
1: Geografiche?
3: Geografiche, sì.
1: Allora no, fermi, c'è un problema di fondo,
0: c'è stato
1: capito
0: un
1: male.
0: Misunderstanding
1: è enorme, perché io pensavo le cartine,
0: sempre a pensare male,
1: no, di sigaretta, di meta, però non capivo questo meta, sporche di benzina, dico ma questi
0: un po' Breaking Bad,
1: capito? Cioè, esatto, pensavo una roba del genere. Quindi non sei Heisenberg,
0: no.
1: E invece no. Quindi sono le cartine geografiche, senza meta, sporche di benzina.
3: Sì, perché appunto non viaggio in macchina, quindi sporche di benzina.
1: È tutto cerca sì. Bene, il mio problema è risolto.
0: Ecco.
1: Il regista così si diverte. Bene, a sto punto io vado via, grazie a tutti. Grazie per la spiegazione.
0: A questo punto io
1: riascoltiamo Amuchina.
0: Ti farei mettere qui al mio posto, così almeno...
1: No, così non mi vedo.
0: Vieni inquadrato.
1: No, perché stanno commentando in tanti, quindi restiamo nell'anonimato. Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Bene, no, in effetti sì, stiamo già arrivando verso la fine di questa nostra prima serata. Per chi si fosse collegato con noi da poco, abbiamo ospite Coffee, che è questo artista giovane emergente cantautore fiorentino, perché abiti a Coverciano, quindi proprio vicinissima a Firenze, ed è venuto qui a parlarci di lui, delle sue canzoni, della sua carriera artistica, sebbene sia comunque giovanissimo, perché abbiamo detto hai 21 anni, quindi pochi anni ma belli concentrati, già vincitore. Grazie. Già di alcuni premi, tra i quali anche l'ultimo fresco, quello Io so pazzo, con Amuchina, che abbiamo ascoltato poco fa. E adesso, quali sono i tuoi prossimi progetti futuri? Dove suonerai? Dove è possibile anche ascoltarti magari live prossimamente?
3: Allora, i prossimi progetti riguardano principalmente aperture. Ci stiamo concentrando su aperture da fare a artisti magari anche un pochino più affermati, e ancora non abbiamo nessuna data certa, però abbiamo un po' di cose in ballo. E poi appunto questo disco di cui stavamo parlando anche prima, che a cui sto lavorando, che uscirà in autunno e conterrà 6 brani, e che 3 dei quali usciranno come singoli, cioè singolo, singolo, singolo, e poi verrà rilasciato l'EP di 6 brani tutto insieme, e verranno prodotti da Davide Gobello, questi brani, che è il chitarrista di Noemi, di Cocciante, di Fabrizio Moro, di insomma un po' di gente dall'altro, non mi ricordo quando, un po' di tempo fa ha suonato anche con Mika.
0: Dai.
3: E niente, questi sono i progetti prossimi.
0: Bene,
1: un buon futuro, diciamo, insomma, dai, c'è una buona prospettiva per Coffee.
0: Sì, il progetto c'è, e noi appunto ti auguriamo di realizzare tutti questi queste piccoli grandi cose che hai, che ti si stanno prospettando, e non vediamo comunque l'ora di ascoltare l'EP che uscirà da qui a qualche settimana, mese. Faccelo sapere, perché così almeno lo...
3: Certo, tengo tutti aggiornati sui social, su tutto quanto.
0: Assolutamente sì, poi comunque ci sarà anche modo di risentirci, se vuoi anche di tornare qui.
3: Certo,
0: una volta,
3: mi farebbe molto piacere.
0: Una volta uscito. E, tra l'altro, poi, come ti dicevo anche prima di iniziare questa trasmissione, ci sentiremo sicuramente, perché comunque entrerai anche nella famiglia di Art Radio, diciamo, quindi sarai presente anche
1: te costringeremo
0: con le tue canzoni, e anche con la tua presenza, se non fisica, anche comunque sarai presente su Art Radio, anche tramite il nuovo programma di Daniele, che andrà in onda a partire dalla settimana prossima. Sì, ma giusto dal 14 iniziamo. Eccolo, abbiamo
1: quella era la sigla.
0: Esatto, la sigla subito.
1: Volume zero si chiama. Da
0: mercoledì prossimo verranno, insomma, verranno introdotti in questo programma tutti gli artisti emergenti che sono passati da qua, compreso te, quindi ci sarà anche il tuo turno. Poi ve l'ha spiegato anche bene tramite un video Daniele, sì. Che potete vedere sui nostri social. Ci saranno, insomma, delle canzoni dove verrà fatto un sondaggio, quindi
1: sì,
0: verranno votate,
1: c'è una classifica.
0: In base al sondaggio viene stilata una classifica, e quindi insomma è un discorso un po' lungo, ma lui ve l'ha spiegato già molto bene.
1: Posso dire che c'è un commento, credo, se non lo leggo male,
0: sì,
1: di Sara Perillo, che dice grande, stacca l'acre, intenzione, capito?
0: Sì,
1: la salutiamo, Sara, è stata, vince il premio di commento creativo, perché
0: sì. Assolutamente sì. Quindi cosa stavo dicendo?
1: che ci sarà un nuovo programma e che adesso Coffi suona.
0: Sì, sì.
1: Simone mi ha guardato, eh? Che ci stavamo rilassando, ti sembrava una clausura, invece no.
0: No, no, però ecco, ci siamo quasi. Adesso se vuoi fare altre due canzoni, ne facciamo magari una adesso, poi ci salutiamo e ricordiamo anche i tuoi indirizzi social, tutto quanto, e poi in chiusura magari fai l'ultima proprio, certo, a chiudere.
3: Va bene.
0: Ok, quindi lasciamo a te. Adesso
1: lo squalo si sposta.
0: È un delfino.
1: È un delfino. Ma sembra troppo grossa la pinta. Vabbè.
4: No, per me è uno squalo.
3: No, per me è un delfino. Allora,
0: per noi è un delfino.
1: Per voi è un delfino, per noi è uno squalo.
3: Ok. Bene. Questa canzone che sto per fare si intitola Dama Blu. E è la storia di un mazzo di carte, diciamo. Nel senso che ci sono questi due protagonisti all'interno di questo mazzo di carte.
1: Perché è un mago pure.
3: Sì,
1: vabbè,
3: sono anche un mago, questa è un'altra storia.
0: Potremmo continuare a parlarne.
1: Sì, fermo, mi sono ricordato.
3: Appunto, i protagonisti sono questo Jack di quadri, questa regina senza seme, e la regina senza seme illude il Jack di quadri di poter diventare il suo re. Che poi sarei io.
1: Bello.
3: Vado. Adesso che sei certa di avermi tra le grinfie, vorrei parlarti, ma il tempo stringe. Il mio stomaco, tra poco vomito. Hai aspettato che io fossi il tuo Jack di quadri, tua regina senza semi, semini scenari, e li guardo uno per volta.

bevuto il sangue di un altro colore, mescolato già un milione di volte, pallida dama blu, solo in mezzo a 10 figure morte.

0: Molto bella,
1: bella,
0: molto
1: bella, bella
0: bella
1: anche
0: questa,
1: questa
0: però
1: musica
0: non.
1: ritmata.
0: Sì. Lui fa sempre questa cosa, un tema serio.
1: Ma mi piace questo accostamento in temi un po' più seriosi.
0: Sì, poi di questo è bella pure la storia, capito? Molto
1: Assolutamente.
0: astratta, diciamo, ecco. Bello, bravo,
1: Grazie, grazie
0: grande.
1: mille. Bello, mi piace. E niente, quindi siamo arrivati praticamente alla fine, perché sono le 22 e
0: 20,
1: 30
0: sì.
1: quasi. Quindi ci dobbiamo salutare, e anche perché tra poco inizierà anche
0: Programma
1: un altro
0: successivo.
1: programma, sì, che è Mien Blues, quindi andrà in onda del buon blues su Art Radio. E prima di salutarci, intanto, allora, volevo far parlare di nuovo Cagliatri, perché è stata zitta fino adesso,
2: Sono
1: ha
2: pronta.
1: fatto
2: Po, po, po, po, po, po.
1: sì, beh, almeno
0: Sì.
1: lì l'abbiamo sentita. Cosa ne pensi tu di questa dama blu?
2: È bellissima. E mi ricordo ancora il momento in cui ho visto il suo video. Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove la faceva sentire i suoi amici per la prima volta. E tra l'altro poco dopo abbiamo iniziato, cioè, a conoscerci e niente, insomma, bellissima. Però la mia preferita è Siamo dei Matti, sarà sempre per
0: Sì.
2: me.
3: Lei vuole costringermi a provare a portarla a Sanremo Giovani, Siamo dei
1: Dai,
3: Matti.
1: per forza. Dai, perché no?
0: È una buona idea, è
3: No,
0: una
3: nel senso,
0: buona
3: cioè, io avrei già una canzone che io vorrei portare, però lei vuole farmi cambiare idea e farmi portare Siamo dei Matti al posto di quella.
1: Adesso,
0: Vabbè,
1: chi vincerà?
0: potere al popolo.
2: Io, vincerò io.
1: Mettiamolo anche quello come
3: La
1: sondaggio, no?
0: Quale?
1: Mettiamo il sondaggio,
0: Quale
1: quale
0: delle due dovrebbe
1: canzone dovremmo
0: portare?
1: portare a
0: E poi
1: Sanremo
0: tagliamo
1: Giovani?
0: Carlo Conti. No, chi conduce adesso? De
1: De
0: Martino, De
1: Martino,
0: Martino.
1: sì.
0: Carlo Conti mi è uscito perché l'anno scorso conduceva canto. No, Amadeus. Vabbè, ragazzi,
1: Vabbè,
0: la notte purtroppo è vicina, quindi io
1: però potremmo fare
0: devo taggare
1: un sondaggio per aiutare la
0: Stefano.
1: scelta.
0: Sì. Va
1: E
0: bene.
1: perfetto. Allora, ricordiamo intanto tutti i tuoi indirizzi social, come trovarti, come ascoltarti.
3: Allora, mi trovate su Instagram come Coffee sono io, tutto minuscolo, tutto attaccato. E su Spotify invece Coffee, tutto maiuscolo. Però di Coffee ce ne sono veramente tanti. Cioè, il modo più facile che avete per trovarmi su Spotify è scrivere Amuchina, perché Amuchina ce n'è una sola, Amuchina con la K, e mi trovate perché sono io, Amuchina. Andate su Visualizza
0: Sì, in
3: Artista.
0: effetti a me è successa quella cosa, ho scritto Coffee, ce ne stanno
3: Sì,
0: veramente
3: ce ne sono
0: 8
3: troppi.
0: milioni.
3: Cioè, finché non divento un po'
0: È pieno
3: conosciuto,
0: di corrieri nel
3: cioè,
0: mondo, ci pensi?
3: muoio.
0: Che suonano, tra l'altro. Tutti Coffee di cognome,
3: Sì.
0: perché non credo che sia per tutti un nome d'arte, no? Saranno proprio il
1: Non
0: loro
1: lo so.
0: cognome.
1: Sì,
0: Sì.
1: penso di sì. Un po' John Coffee.
0: John Coffee, niente, non c'è andata così.
1: Benissimo, allora, per noi è stato veramente un piacere avervi ospiti
3: Anche per noi essere
1: questa
3: qui
1: sera.
3: questa sera. Grazie per averci ospitato.
1: Ci mancherebbe, ma cioè io spero che ci saranno anche altre occasioni comunque di rivederci anche con me, e avrete sicuramente anche l'invito per il nostro festival che si farà anche a Natale, il primo
0: Sì.
1: si dovrebbe fare. E quindi spero che
3: Sì,
1: magari una
3: sicuramente
1: passeggiata
3: ci
1: da
3: rivedremo.
1: queste parti te la farai.
3: Sì.
1: Ti lascio gli ultimi secondi per lasciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando.
3: Ok. Il messaggio che voglio lasciare è spettinatevi prima di uscire di casa.
4: Direi come
0: È
4: Roberto.
0: una vita che lo fa.
3: Non vi pettinate,
0: Mai,
3: spettinatevi.
0: mai.
1: Perché?
3: Perché il mio album, quello che uscirà in autunno, si chiama Spettinato, e diciamo che il messaggio centrale è un po' il fatto, un invito a non pettinarsi per gli altri, per non farsi belli per gli altri, ma fregarsene, essere se stessi e essere spettinati piuttosto che accontentare gli altri.
1: E questa è una cosa
0: siamo d'accordo.
1: Bellissima da dire e da ricordare ogni volta un po' a tutti. Gagliardi, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Che vi ringrazio tanto, io sono qua per caso, però mi sono divertita un sacco e niente, non vedo l'ora che Coffee debutti.
1: E non vediamo l'ora nemmeno noi e non vediamo l'ora di ascoltarti. Anche perché io voglio ascoltare anche il
0: basso, sì, basso, adesso sono
1: adesso non vedo l'ora che esca per ascoltarlo e poi vi faremo sapere ovviamente.
2: Se sapevo lo portavo il basso, accidentaccio.
3: Ce l'hai in macchina.
2: Ciao macchina. La prossima volta.
0: Appena esci l'album torni, diciamo, i primi tre pezzi già puoi tornare
3: a promuoverci.
0: Va benissimo.
1: Ok, allora io ringrazio intanto voi per essere stati con noi questa sera. Grazie Roberto per avermi fatto da spalla destra o sinistra, scegli tu. E grazie a Daniele dietro la regia, che non so adesso che cosa sta costruendo, forse qualcosa
0: col DAS.
1: Lo vedo un po' impegnato, quindi non so.
0: Però, thank you. Nella confusione è uscita una canzone meravigliosa. Niente, grazie. Effetti speciali.
1: Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno commentato anche questa diretta su Facebook. Ricordo sempre che chi vuole riascoltare la serata può farlo sul nostro sito, sui nostri podcast. E niente, lascio a te la chiusura con un'ultima canzone, se vuoi introdurla con due parole prima di farla, e poi lasciamo a te fino alla chiusura poi della trasmissione.
3: Ok, allora questa canzone che vi suonerò adesso si intitola Zitti, è già fuori su tutte le piattaforme streaming, questa fa parte dell'EP che è uscito da poco. E niente, è una delle mie canzoni vecchie che ho scritto quando avevo 18 anni, 17-18 anni. Niente, ve la faccio sentire.
1: Perfetto, noi allora lasciamo la linea a Coffee, restiamo zitti e invito anche voi a restare zitti ad ascoltarlo, perché veramente merita di essere ascoltato e seguito. Vai Coffee, grazie.
3: I pensieri, ripenso a giorni neri, mi chiedi se sto meglio ora di come stavo ieri, capisco che ho bisogno solo di più tempo, tu che mi dicevi di stare sempre attento, io che mi sentivo diverso.

però mentre perdo tempo, sento ancora il tuo accento. Lo metto dentro i testi e poi suonando i passi a tempo. Diventa una strofa scritta in una canzone. D'altronde quando scrivo divento un romanticone. Allora scrivo un'altra volta e ti scordo di nuovo per convincere.

Art Radio On Air. Inviate i vostri messaggi vocali al 344-5653899 oppure una mail a artradiodub@gmail.com. Art Radio. La storia continua.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band, Me and Blues. Mamma mia.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

Chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't Wait You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

and seeing him, no big thing. Well, she said she did no wrong,

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre infatti del 2025 Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Maxwell, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robin, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mean Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
1: su Art Radio ogni sabato alle 10
0: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
0: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@srl.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.